0: Sí. Bo. Bo. Bolique. Rock and Pop.
1: Tú, si es una máquina para iniciar el polo del mundo fino, es para iniciar el rock and pop. La máquina la bella verde, un scotolo con la gomme rossa.
2: Moa?
1: È sua.
2: Moa?
1: Allora li ha riporto.
2: Cicchetti tu pupa!
0: Si parla. Si diceva. 30 giorni.
1: Trasportare la macchina.
0: La disco.